E olvenga ina te whale pe whaiwa, mo vusi ap noa te mantui a mota whaktia, me se whatungi vata mati, le su ia moso ngau hira, lato uma tino, ia me se whutsungo ia kisi, au vanga umana vai fia fia fo iyo e, nofo nofo aina tai, ia mwhakatkarit au ia mangu ia te le lava ia te walot fo ia, ile na fo I vaenga, Oh, Marta Linga, yes, for Tamafa Inga. My tower to Ole Losul Lua Minute as a full one in town, a suit to Imailita, Ile Lua Tessimal Tosu Tolumita Le Lonotor Swasami. To appear to the tide to a suit minute Lima, Ilia Fiafian, and Nay, now the Lima Sufa Mita. Go ke imalita I le pōna nei luas fu minute te ese fulu I le pōna nei I le maurungo al soa sa me tasi tesi ma le iwas fulu iwa mita. Mantua sa wa whangu vai, ora la wa me tau mafa, wahenga umana nei ke ua pērping singe o la waa. Ia, mantua masa ua whaola, a ele I lofa ngoka wa ai whari angai au kafa. Alu ina e whewhu ka ungol me na I saikon. Oka makaukia ina inala. Ia e mese loten. Te le naunau I a fau mai mai wa soi fua. Ngai ki fia halu wa ki fia kaloro au kaso sangi tinao a inga. I whaingo fe au fau ia e mese piki ngor whanau mulia onga. Usi mai ala fafoanga o reo fatatari mai le fitu lima. Fatalo fatu I hati oi lene I auli. Ai mese le penina o le teo fau.

Redakin Godwin Lucas, Edentissimo, dan il programma Radio 40 BFM 98.1.